0: mai cicciare.
1: Idrecchiare.
0: Debbo pullo mo con cucci di rodo giungere in un cassetto giuni giuni. Cassetto mo wana simminan wana rallu man mo giudi min giudi bandra mo fu giudi in teo.

da alcuni, qualcuno vende da alcuni, la da alcuni. Ma la ricalli un po' di carlai? Inde mare, ora tu gliela rompono, ma la c'è San Giaro, non ha con chi? Kind of like.